agli accado a stami, i sentimenti apprendi, che il cielo sento alcanzar, pensando che vuoi amar, por eso no puedo así, quita mis ojos de